nome Gialato, ex campion del ring. Sono un capo della banda, i gangsters dello swing. Sono un vero gentiluomo, il mio squadro se male ha. Quando vedo una ragazza, io so farla innamorare. Jimmy Lucky, Steve Brass, vanno sempre a tutto gas. Dentro il loro doppio petto, tutto noto sono un jazz. Con le fiate la sezione, con le ciali e GG, tromba sax e il trombone, sono

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda saltamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, devarando re.

nome è Re Gelato, ex campione del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il nome e professione. Un sbaglio ho commesso, ora sono disperato. Era rosso a tutto corpi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

0: non è bello,
1: non si fa,
0: non sta bene, così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è?

pellicola legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno

mi rovina, non la posso mai lasciare. C'hai un fare, si mi vuole tanto bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

0: Esta è la canzone di Porfirio Villarosa che faceva il manovale alla viscosa.
1: Porfirio!
0: Che, me conosci?

0: Firio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa.
1: Ed un bel dì
0: Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, si è piazzato ed or la grana lui ce l'ha.
2: Sì.

La viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il